0: ero affascinato. Da lì un giorno sono stato preso da un'immagine intensa che ho visto in strada e da lì è nato il mio personaggio, anche perché volevo riferirmi a un personaggio medievale, rinascimentale, e Dante mi sembrava la figura migliore da interpretare. Il personaggio nel tempo è cambiato, prima era molto più leggero, nel tempo si è trasformato in una cosa molto forte, umana, di cuore, di amore.
1: 丁丁是意大利伟大的诗人，那您知道中国也有伟大的诗人，您知道吗？
0: Sì, io conosco Libau, so che ha una storia simile a quella di Dante, che comunque è stato esiliato ed è un poeta molto particolare, come del resto sono tutti poeti.
1: 哦，对的，对的，他被流放，而且他们俩都终身没有回到过家乡。以后如果再有中国游客跟您拍照，您跟他们讲"床前明月光"。床前明月光，哇，那就是李白，那是李白。李白，中国和意大利两国之间的这种友谊。
2: 从当年丝绸之路开始到现在，中国的这种影响力也越来越大，而且中国呢，包括和意大利和欧洲很多的国家这种友好往来，也促进了友谊和经贸的不断的发展。欢迎您有机会到中国看看啊，而且带您去看看中国的潘达。好，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢
1: 天从干干净净开始，再忙再拼也要好好吃饭，适量运动，活力满满，记得喝水，加速代谢，好好休息，迎接美好的明天，偶尔放空身心，保持良好的心态，用健康记录美好生活。
3: 来，两位老师这边请。伊敦号海轮上不仅有七间不同口味的餐厅，还有大师厨房可以学习制作美食。既然来到意大利，我们就一起体验一下学做意大利传统美食吧。
4: 这儿就是我们的大师厨房，来，我们往里边走吧。
5: 好呀，
4: 李大厨，两位老师就交给您了。
6: 现在我来教大家一道意大利传统美食烩饭。
5: 烩饭我喜欢。
6: 首先呢，要炒米，凉锅下就好，就是慢慢炒，炒到米微微的泛黄。哦。然后呢，直接撒橄榄油。哦。要用上大蒜、洋葱，然后继续炒，炒到这种程度，然后我们就加白酒、全鸡汤、油封鸭、牛肝菌。现在呢，由韩老师来亲自来操作一下。
7: 哎，好好，谢谢。罗曼老师，您看我这个在做这个意大利饭的时候，我怎么想起一首中国歌曲？嗯，这个您像我这动作，让我们荡起双桨。
5: 不是，您是先像安抚他们呢？您这个不是还有点翻炒动作吗？
7: 那看您呢，您这
5: 我这么想哈。
7: 看罗曼老师这个，哎呦，还给翻炒、哎。
5: 我现在知道了，原来人家这个铲子好软呢。
7: 哎，是
6: 用的是软铲，因为软铲更容易抄底。嗯，不至于会让那个底糊底儿。
5: 来，您继续。
6: 差不多，现在呢要让它自己吸收一下水分。接下来我们做牛肉卷。嗯，首先呢，用一片牛肉，
5: 已经拍好了。
6: 对，用的是胡椒粉、盐，放上一片鼠尾草，用一片火腿放上去，打上马苏里拉芝士。对。马苏里拉芝士可以根据个人爱好的口味来卷。接下来由韩老师来亲自制作。
7: 啊，好，
5: 加油啊！哎，
6: 盐、胡椒，对，够了。然后提一片圣诞泥火腿，
8: 然后
9: 对，马苏里拉，
7: 你像我搁的比较少一点，
5: 您搁的少，嗯，来吧，来，蒙大厨了，
7: 直接还用夹子，哎呦，搁这么多，
9: 可以的，没问题。
7: 您这一看包饺子也是薄皮大馅，
5: 那当然，还真是，啊，这是事实。呵，
9: 哎，这样呢，我们就是接下来我们把它煎熟就可以了。现在呢，就是我们最终的成品，您二位可以品尝一下。
7: 不错，味道很好。
9: 感谢两位老师的参与，非常感谢。接下来呢，祝您旅途愉快。哎呀，
7: 谢谢，谢谢李师傅教我们会做了这个意大利的美食，感谢感谢。
3: 老师们，今天的体验告一段落，维京伊敦号海轮明天就会抵达罗马。那里是我们地中海之旅的第三站，老师们好好休息，晚安。我们说条条大路通罗马，现在我们就来到了意大利的首都罗马，它是意大利最大的城市，也是整个意大利的政治、经济、文化和交通中心。老师来到美丽的千泉宫，千泉宫面积约4.5公顷，与兰特庄园、法尔奈斯庄园并称为文艺复兴三大名园。为了两位老师更好的体验，我们请到了这儿的官方向导 Sara，
10: Benvenuti， Benvenuti，
7: OK，Thank you。
3: 以及我们美丽的意大利翻译珊珊，
11: 你好。Villa d'Este prende il nome da Ippolito d'Este e lui è in carica di disegnare il progetto di questo palazzo e di questo giardino il più grande architetto del tempo che era napoletano e si chiamava Pirro Ligorio. Ippolito d'Este era stato nominato governatore della città di Tivoli e per questo volle costruire qui, proprio qui, un palazzo che dimostrasse tutta la sua fama e il suo potere.
5: 后来一共用了多长时间修成？
12: 它这个宫殿呢，从1563年开始建造到1572年建造完成。
5: 明白了，明白了。
11: Quindi per incominciare ha dovuto portare della terra per creare le giuste pendenze per creare le terrazze del giardino e per portare l'acqua qui lui fece costruire un acquedotto lungo 300 metri che deviasse il fiume Aniene che scorre lì sopra e in modo tale che attraverso questo acquedotto l'acqua arrivasse esattamente lì sopra dove c'è appunto il castello delle acque di Villa d'Este.
5: 然后利用水的落差，就这样就水就喷出来了。
12: 是的，是的。
5: 中国呢，不是喷成泉水，是流成长河了，流成一条能行船的大河。颐和园的水其实是从昌平白福泉引下来的一个大的蓄水池，然后它其实是给大运河提供水源的。原来都有相似的功效。因此这算是一个私家园林吗？
11: È stata privata fino al 1922. Nel 1922 è stata acquistata dallo Stato italiano. Quindi adesso è patrimonio di tutti gli italiani, ma ancora di più, questa villa è patrimonio dell'umanità, perché dal 2001 è iscritto nella lista dell'UNESCO.
5: 明白。
7: 据我们所知，它还和中国北京的颐和园结为了这个友好园林，成了世界重要的这个物质文化遗产。
11: Sì, è proprio così. Nel dicembre del 2024, l'allora direttore di Villa d'Este, Andrea Bruciati, ha firmato un gemellaggio con il Palazzo d'Estate di Pechino, che è stato sottoscritto dal vice sindaco della municipalità di Pechino. Cosa accomuna questi due palazzi? Prima di tutto entrambi sono siti UNESCO. Il Palazzo d'Estate di Pechino è di 200 anni più giovane di Villa d'Este, ma anche al Palazzo d'Estate di Pechino si è tentato di trovare un equilibrio tra la creatività umana, quindi tra l'artificio e la natura。
5: 其实咱们世界三大园林系统嘛，咱们正好是其中两方的重要对代表呀。我们颐和园代表着中国古典园林的风采，千钱宫代表着西洋古典园林的风采，然后这两个联起手来，非常非常的高潮。嗯，走吧，我们继续往下看吧。
11: Eccoci alla Fontana dei Draghi。
7: 哦，龙形犬。
5: 颐和园里头有非常非常多的龙的形式，比方说这个柱子上有盘龙，像屋脊上也有这个龙的孩子的形象。在所有的这些这个龙的意象里，我觉得龙最重要的是代表力量，龙是有力量的，所以讲天行健，君子以自强不息，那个也是龙的一种形象。其实后来这个力量，那大到一定程度就变成权力嘛。
11: Anche nella cultura occidentale il drago significa potere, tant'è vero che
5: 啊，那非常有趣，就是说在咱们两个民族之中，龙都跟水有关系，而龙也都跟力量和权力有关系。
8: 对，是的。
7: 东西方文化之间太多的这个相同相融之处啊！哎，我们继续往前看吧。嗯
11: ，proseguiamo。嗯。
7: 百泉大道
5: 哦，这就是百泉大道。我们总是想，就算是人制作出来的工艺，人制作出来的园林，也要让它像一个自然山水那样。而他们完全不是这样，他们让自然服从人的秩序。您看这个横平竖直，
7: 哎，都摆在一起，整整齐齐。
5: 我们也希望您有一天能够到颐和园去，看我们的水是怎么样清泉石上流，像自然的样子。然后我们再回顾这个时候，那个泉水像士兵一样排列的样子的时候，我们就知道我们两个文明是怎样共同达到了一个高峰。
11: Spero di portare Villa d'Este nelle case cinesi, grazie a voi e magari un giorno.Riusciremo a fare una bella mostra di Villa d'Este al Palazzo d'Estate di Pechino. Questa è la nostra ambizione.
7: 哎呀，太好了。
11: Benissimo.
7: OK.
11: Buon viaggio.
7: Arrivederci. See you again in China.
11: See you.
7: OK. OK. Good. Thank you. Thank you. Thank you. Bye bye. Bye bye. Bye bye. 好，拜拜，拜拜。
13: 千泉宫这些喷泉非常的精美，富有文艺复兴时期对于美学的理解，是人类非常宝贵的物质文化遗产。
14: 中西园林的对比非常非常明显，那时候我们讲文明互鉴嘛，就会看看，哦，原来你是这样的，哦，原来我是那样的，各美其美。但后来你会发现，欧洲园林在不断地向中国园林去眺望，中国也在不断地向欧洲来眺望，就大家彼此眺望着，彼此仰慕着，彼此交流着，这个是一个极美的姿态。
5: 我们的行程结束了，韩老师，我们一起回游轮制作旅行手册吧。
7: 好。
13: 地中海上坐海轮感受真的不一般，维京游轮我觉得太好了。
5: 地中海之旅是一个特别美好的旅行，维京游轮很舒适，有一种升华感，因为海轮行走的区域更宽广，文明嘛就是越走越宽嘛。
13: 地中海之旅是一段高度浓缩的文化之旅，你看雕塑的艺术、绘画的艺术、美学的艺术，东西方文化虽然不同，但是通过碰撞产生很多的火花，这些火花会冲破地域的隔阂，促成文明间的对话。
5: 其实文明大概就是这样，从河流走向海洋吧。我们从莱茵河起步，沿着蓝色的多瑙河行进，看整个中欧文明怎么样铺排开来，河流会流向海洋。地中海把这样一些文明整合在一起，它的容量、它的内涵更大、更绚烂、更迷人。你越走，心情越开阔起来。当你从河流走向海洋的时候，你觉得你的心似乎也有了航向。

0: 望。
1: 现在呢，我们已经在佛罗伦萨的老桥上面了。
2: 其实你看，刚才咱们走上来的时候，感觉一路在上坡，其实是一个桥拱，
1: 您一不经意咱就下去了，非常的短。它是整个阿诺河最窄的一个入口，哎，所以说它这个桥的距离呢不是很长，全长不到100米。
2: 啊，这边也是一个桥哈、
1: 啊。对对，圣三一桥。阿诺河水的话呢，就贯通佛罗伦萨市中心、啊、然后有很多桥连接两岸，老桥是其中历史最悠久的，也是唯一一个在二战时期保存下来的桥。
2: 请问，就是英国画家亨利·霍利迪画的那个但丁和他的白月光，是不是就以这个老桥为背景？
1: 对。这边的话呢，有一个街头艺人一直都在 cos 但丁，26年了，都在做同样一件事儿。你有兴趣去看一眼吗？哎，
3: 啊，这行在互联网还特别火，
1: 是的，
3: 很多中国的网友啊都给他点赞。哦，
2: 这样啊，
1: 一件事很难得，咱们去看一眼。
3: 那好好好好、哎，
2: 我给他准备一个中国特色的小礼物吧。办的好像啊。
3: 对呀、啊。你别说，真挺像的。
4: 来，
2: Hello，
3: 嗨，嘿，我们和文艺复兴时期意大利诗人但丁一起共同合影。
5: Can you speak Chinese？
6: 谢谢妈妈。
5: Yes. You, you know, this is a panda from China. Her name is Hua Hua. Give it to you as a gift.
6: 谢谢，
3: 谢谢，
5: 谢谢。
3: 你中文说的很好啊。天气很热，可以看到他的脸上都已经有汗水了。等一会儿，当他把这个外衣脱掉以后，我们再和他进行交流。
5: Yes, thank you, thank you.
3: 因为在扮演过程中，表演者的言行举止必须完全服务于角色。就像赛事吉祥物，有着固定人设，不能展现个人特质，只有脱下演出服，才能以真实身份自在交谈。您26年如一日扮演但丁，让我们感动啊！您为什么会想扮演这个角色呢
6: ？È nato dal teatro. Io facevo del teatro. Poi dopo mano a mano mi sono avvicinato all'arte di strada perché ero affascinato.Da lì un giorno sono stato preso da un'immagine intensa che ho visto in strada e da lì è nato il mio personaggio, anche perché volevo riferirmi a un personaggio medievale, rinascimentale e Dante mi sembrava la figura migliore da interpretare. Il personaggio nel tempo è cambiato.Prima era molto più leggero, nel tempo si è trasformato in una cosa molto forte, umana, di cuore, di amore.
2: 但丁哈是意大利伟大的诗人，那您知道中国也有伟大的诗人，您知道吗
6: ？Sì, io conosco Libau. So che ha una storia simile a quella di Dante.Comunque è stato esiliato ed è un poeta molto particolare, come del resto sono tutti poeti.
2: Oh, 对的对的，他被流放，而且他们俩都终身没有回到过家乡。以后如果再有中国游客跟您拍照，您跟他们讲“床前明月光”。
6: 床前明
3: 月
6: 月
3: 光，
6: 哇。
2: 那就是李白 ，It's from 李白。
6: 李白，李白。
3: 中国和意大利两国之间的这种友谊，从当年丝绸之路开始到现在，中国的这种影响力也越来越大。而且中国呢，包括和意大利和欧洲很多的国家这种友好往来，也促进了友谊和经贸的不断的发展。欢迎您有机会到中国看看啊，而且带您去看看中国的潘达。啊，
6: 谢谢，
3: 谢谢，谢谢。
5: Thank you.
6: 谢谢，
3: 谢谢。
5: Thank you.
6: 谢谢妈的
3: 蒙曼老师，我们一起找雨帆回游轮吧。
5: 嗯，走呀。
7: 开心的一天从干干净净开始。
0: 忙再拼，也要好好吃饭。适量运动，活力满满。记得喝水，加速代谢。好好休息，迎接美好的明天。偶尔放空身心，保持良好的心态。用健康记录美好生活。
1: 来，两位老师这边请。伊敦号海轮上不仅有七间不同口味的餐厅，还有大师厨房可以学习制作美食。既然来到意大利，我们就一起体验一下学做意大利传统美食吧。
7: 这儿就是我们的大师厨房，来，我们往里边走吧。
1: 好呀，
7: 李大厨，两位老师就交给您了。
8: 现在我来教大家一道意大利传统美食烩饭。
1: 烩饭我喜欢。
8: 首先呢，要炒米，凉锅下就好，就是慢慢炒，炒到米微微的泛黄。哦。然后呢，直接撒橄榄油。哦。要用上大蒜、洋葱，然后继续炒，炒到这种程度，然后我们就加白酒、全鸡汤、油封鸭、牛肝菌。现在呢，由韩老师来亲自来操作一下。
3: 哎，好好，谢谢。王文老师，您看我这个在做这个意大利饭的时候，我怎么想起一首中国歌曲？嗯，这个您像我这动作，让我们荡起双桨。
2: 不是，您是先像安抚他们呢？您这个不是还有点翻炒动作吗？
3: 那看您呢，您那、啊、
2: 我是这么想哈。
3: 看王文老师这个，哎呦，还给翻炒、哎。
2: 我现在知道了，原来人家这个铲子好软呢。
3: 哎，是
8: 用的是软铲，因为软铲更容易抄底。不至于会让那个底糊底儿。
2: 来，您继续。
8: 差不多，现在呢要让它自己吸收一下水分。接下来我们做牛肉卷。嗯，首先呢，用一片牛肉。
2: 已经拍好了。
8: 对，用的是胡椒粉、盐，放上一片鼠尾草，用一片火腿放上去，打上马苏里拉芝士。对。马苏里拉芝士可以根据个人爱好的口味来卷。接下来由韩老师来亲自制作。
3: 好，
2: 加油啊！嘿，
8: 盐、胡椒，对，够了。然后提一片圣丹尼火腿，
3: 然后
8: 对，马苏里拉。
3: 你像我搁的比较少一点，
2: 您搁的少。嗯，来吧，蒙大厨了，
3: 直接还用夹子。哎呦，搁这么多，
8: 可以的，没问题。
3: 您这一看，包饺子也是薄皮大馅儿。
2: 那当然，还真是。啊，这是事实。呵，
8: 哎，这样呢，我们就是接下来我们把它煎熟就可以了。现在呢，就是我们最终的成品，您二位可以品尝一下。
3: 不错，味道很好。
8: 感谢两位老师的参与，非常感谢。接下来呢，祝您旅途愉快。哎呀，
3: 谢谢李师傅教我们会做了这个意大利的美食，感谢。
1: 老师们，今天的体验告一段落，维京伊敦号海轮明天就会抵达罗马，那里是我们地中海之旅的第三站。老师们好好休息，晚安。我们说条条大路通罗马，现在我们就来到了意大利的首都罗马，它是意大利最大的城市，也是整个意大利的政治、经济、文化和交通中心。欢迎两位老师来到美丽的千泉宫。千泉宫面积约4.5公顷，与兰特庄园、法尔奈斯庄园并称为文艺复兴三大名园。为了两位老师更好的体验，我们请到了这儿的官方向导 Sarah。
9: Benvenuti。Benvenuti a
3: Venezia。OK，thank you。
1: 以及我们美丽的意大利翻译珊珊。
10: 你好。
11: Villa d'Este prende il nome da Ippolito d'Este e lui è in carica di disegnare il progetto di questo palazzo e di questo giardino il più grande architetto del tempo, che era napoletano e si chiamava Pirro Ligorio. Ippolito d'Este era stato nominato governatore della città di Tivoli e per questo volle costruire qui, proprio qui, un palazzo che dimostrasse tutta la sua fama da Ippolito d'Este. E lui è in carica di disegnare il progetto di questo palazzo e di questo giardino il più grande architetto del tempo, che era napoletano e si chiamava Pirro Ligorio. Ippolito d'Este era stato nominato governatore della città di Tivoli e per questo volle costruire qui

0: creare le terrazze del giardino. E per portare l'acqua qui, lui fece costruire un acquedotto lungo 300 metri che deviasse il fiume Aniene che scorre lì sopra, e in modo tale che attraverso questo acquedotto l'acqua arrivasse esattamente lì sopra, dove c'è appunto il castello delle acque di Villa d'Este. È stata privata fino al 1922. Nel 1922 è stata acquistata dallo Stato italiano. Quindi adesso è patrimonio di tutti gli italiani, ma ancora di più, questa villa è patrimonio dell'umanità, perché dal 2001 è iscritto nella lista dell'UNESCO. Sì, è proprio così. Nel dicembre del 2024 l'allora direttore di Villa d'Este, Andrea Bruciati, ha firmato un gemellaggio con il Palazzo d'Estate di Pechino, che è stato sottoscritto dal vice sindaco della municipalità di Pechino. Cosa accomuna questi due palazzi? Prima di tutto entrambi sono siti UNESCO. Il Palazzo d'Estate di Pechino è di 200 anni più giovane di Villa d'Este, ma anche al Palazzo d'Estate di Pechino si è tentato di trovare un equilibrio tra la creatività umana, quindi tra l'artificio e la natura. Eccoci alla Fontana dei Draghi.
1: Oh, 龙形泉.
2: 颐和园里头有非常非常多的龙的形式。 比方说这个柱子上有盘龙，像屋脊上也有这个龙的孩子的形象。在所有的这些这个龙的意象里，我觉得龙最重要的是代表力量，龙是有力量的。所以讲天行健，君子以自强不息，那个也是龙的一种形象。其实后来这个力量，那大到一定程度就变成权力嘛。
0: Anche nella cultura occidentale il drago significa potere, tanto è vero che...
2: Proseguiamo.
0: Spero di portare Villa d'Este nelle case cinesi grazie a voi, e magari un giorno riusciremo a fare una bella mostra di Villa d'Este al Palazzo d'Estate di Pechino. Questa è la nostra ambizione.
1: Buon viaggio, arrivederci.
3: Bye bye. 富有文艺复兴时期对于美学的理解，是人类非常宝贵的木质文化遗产。